Mare. Mare immenso. Infinita estensione di luce. Solo la liquida curva dell'orizzonte pone un segno d'arresto ai nostri occhi smarriti. Luce solare e favolose lotte di tenebre si avvicendarono sul movimento universale delle tue acque senza scalfirne l'immutabile essenza. Con forza, con lentezza di secoli, ripeterai all'infinito l'eco profondo della tua voce cosmica, eppur talvolta impercettibile.